correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: for me.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci arrivano tantissime segnalazioni, scossa di terremoto a Napoli, anche piuttosto lunga e violenta, proprio pochi minuti fa, cercheremo di aggiornarvi. Sì. Tra poco stiamo aspettando i dati dell'INGV e soprattutto di sapere se ci sono stati danni a persone o cose. Se avete segnalazioni da farci, vi aspettiamo con un messaggio al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripetiamo, forte scossa di terremoto poco fa a Napoli e anche intensa e lunga. Se avete aggiornamenti, tra poco veniamo noi agli aggiornamenti. Se avete segnalazioni, fate pure, vi aspettiamo. Intanto ripartiamo dalla musica più bella e poi torniamo su tutta l'attualità. Adesso Samurai J.

0: nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, tantissime segnalazioni ci stanno arrivando per una forte scossa di terremoto avvertita poco fa, sì. Un quarto d'ora fa, alle 5.50 in
1: tutta
0: la città di Napoli e provincia. Si cerca di capire, siamo in attesa dei dati dell'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per dare ulteriori dettagli sull'intensità. Molti ascoltatori ci stanno segnalando che

0: stata bella lunga, intensa, addirittura c'è chi ricorda la scossa del 1980 che fu micidiale e causò diverse vittime, diversi crolli. Qualcuno parla di quell'intensità. Comunque grazie per le segnalazioni che ci state inviando, speriamo non sì. sia nulla di, non sia accaduto nulla di serio, danni a cose o persone per ora non vengono segnalati, siamo in attesa però che arrivino ulteriori dettagli. Se avete segnalazioni vi ricordiamo, le raccogliamo volentieri con un vocale o un messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: e tra poco vi aggiorniamo ancora. Ci sono altre notizie, noi apriamo sempre con l'attualità e a quest'ora diamo un'occhiata a quello che scrivono le agenzie. Tantissimo si scrive della vicenda flottiglia derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia messi all'agonia scatenano la reazione dell'Italia. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la presidente del consiglio e il ministro degli esteri italiani, che pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Come l'Italia, anche altri paesi europei come Francia e Spagna, protesta l'Unione Europea, anche gli Stati Uniti. Poi intanto sul fronte del conflitto tra Stati Uniti e Iran sembra si vada verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti e si spera che nelle prossime ore si possa trovare un accordo. Ancora notizie riguardo invece i nostri connazionali recuperati alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimantà. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i corpi di Giorgia Sommacale e Muriel Odenino, dopo quelli della professoressa Montefalcone e Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti. Intanto è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma. C'è lo sport, il calcio, la Aston Villa ha vinto l'Europa League al Besiktas Park di Istanbul, gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo, il club inglese conquista così la sua terza coppa europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA dell'82. Per l'allenatore Unai Emery si tratta di un vero e proprio record, quinta Europa League dopo le tre conquistate col Siviglia e quella col Villarreal nel 2020-21. Queste le notizie principali e tra poco però torniamo a darvi aggiornamenti sulla forte scossa di terremoto avvertita alle 5:50 a Napoli, di intensità ancora da appunto è arrivato l'aggiornamento dall'INGV, la Leti, lo vedi?
1: No, no, non è ancora stato aggiornato.
0: Niente ancora, allora vedremo aggiornamenti e soprattutto ripeto, se avete segnalazioni per danni a persone o cose le ascoltiamo oppure le leggiamo con un messaggio di testo, se potete vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco sentiamo proprio la vostra raffica di saluti. Buongiorno mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss insieme fino alle 7.

Dido, per i più precisi Tido. Don't Believe in Love dal 2008 alle mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno da tutta Italia, tocca a voi, scatta il momento della raffichetta.

0: cosa fate, dove andate, chi siete, rispondete all'appello quale categoria di mattinieri va salutata. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vedo molto concentrata stamattina, la Leti, molto bene,
1: sì.
0: Allora, pronti a sentirvi, qual è il vostro primo pensiero del giorno, condividetelo con noi.
2: Io non sono d'accordo su questa cosa,
0: sempre polemici ci sono, non c'è nulla da fare. Allora, intanto grazie alle tante segnalazioni che ci stanno arrivando per la forte scossa di terremoto avvertita poco fa a Napoli. Sembra dalle prime verifiche, dai primi dati che ci arrivano, 3.9 epicentro quarto in provincia di Napoli, anche se siamo in attesa di conferma dall'INGV.
1: Sì, perché non è stato aggiornato.
0: Insomma, dalle varie indicazioni che danno le applicazioni. Buongiorno Carlo da Milano, come va?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Carlo da Milano,
1: ciao.
3: Direzione lavoro metalmeccanico d'Italia.
0: Dai, forza, ce la puoi fare.
3: Animo
0: ragazzi, saluto chi ci dà il commento su perché le donne vivono di più secondo una ricerca.
4: Max la Levi, buongiorno. L'uso da Pesco Sannita, autista. Le donne vivono di più perché non hanno la moglie.
0: Non è vero, molte donne hanno la moglie, cioè, vorrei dirtelo.
1: È vero,
0: come no? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, la Leti è sempre più bella.
1: Grazie.
5: Buona giornata da Taranto.
0: Ciao, pronto Maura?
6: Animo, Maura da Modena.
1: Ciao,
6: sono
1: Maura.
6: Tre giorni che non vi sento.
0: Ah, come mai?
6: Ma non mi siete mancati, ma solo perché sono stata a Palma di Maiorca con
0: vacanza,
6: mio figlio.
0: Vacanza, ti credo, hai fatto
6: siamo
0: bene.
6: Siamo fatti una mini vacanza, posti stupendi, bellissimi.
0: Dai.
6: Sono rientrata, sono già al lavoro.
1: Sì.
6: E auguro a tutti di poter fare una vacanza con il proprio figlio, singolarmente. Mm. Mamma e figlio, bellissima.
0: Bisogna chiedere anche
6: Paura
0: a lui però,
6: Maiorca.
0: Voglio la prova del 9. Vorrei sentire anche tuo figlio. Pronto?
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Ciao Squale da Manfredonia e Raffaele. Direzione Termoli per lavorare. E un saluto al nostro barista Pasquale del Blue Bar.
0: Grande barista con due R, lo conoscono.
7: Buongiorno,
0: tutti.
7: Martini.
0: Ciao Pasquale, buongiorno.
8: Ciao Max, ciao. Sono Marino da Bergamo.
0: Da
8: buona
0: Marino.
8: Giornata.
0: Dai, pronto Angelo, buongiorno.
9: Martinieri, buongiorno. Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
9: Dai, su, che oggi è giovedì, è quasi finita la settimana.
0: Dai,
9: un saluto a Peppino del tabacchino.
1: Ciao Peppino,
9: un bacio, chissà a tutti.
0: Dopo quello del bar, il tabacchino ci sta, ha ragione. Pronto?
10: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Sono Gianni dalla provincia di Napoli.
0: Come va?
10: Zona Vesuviana in direzione aeroporto per la solita manutenzione aeromobili, anche se reduce da una giornata piena di impegni ieri dalle 16.30 fino alle 23.30.
0: Ti sei
10: impegnato con mia moglie per la sua.
11: Buongiorno ragazzi.
1: Bene. Ciao.
11: Natale da Scalea. Sto andando a zurfarare la vigna.
0: Dai, buongiorno.
12: Buongiorno mattinieri, Antonio da Capri dei Reni. Stamattina partiamo con l'Agro e finiamo col Vado di Diano.
0: Vai.
12: Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Vai.
1: Buona giornata.
13: Buongiorno. Max la Leti.
0: Oh,
13: Pasquale, ritorno da lavoro.
1: Ciao Pasquale.
13: Finito il turno di notte, vado a nanna al mio paese Locorotondo.
0: Dai, buongiorno Ivan.
14: Buongiorno a tutti, ma salve. Con un po' di sole, anche se comunque c'è stata la scorsa di terremoto. Mi hanno avvertito oggi, amici, non l'ho sentita, spero sia tutto ok.
0: Buongiorno
15: Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
15: Animo.
0: Ciao Filippo, pronto.
16: Buongiorno ragazzi, Leo da Bari. Giornata fantastica, bellissima. Le
0: mai?
16: Donne perché vivono di più?
1: Perché
16: hanno più culo di noi.
0: Sono fortunate. Buongiorno. Pronto?
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Francesco da San Mango.
1: Ah,
17: oggi
1: Francesco.
17: Trasporto ombrelloni io insieme a Tommaso. Animo.
0: Gli ombrelloni, ragazzi, si apre la stagione. Vedi, buongiorno.
18: Buongiorno Kiss Kiss, sono Giovanni.
0: Siamo
18: in Guidonia per le prove del 2 giugno.
0: Oh.
18: Ciao.
0: Capito, finita così. Vai. Metti qua che energia. Buongiorno a tutti, siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Ancora le vostre storie, tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco lanciamo anche un argomento con rinnovato entusiasmo, ragazzi. Il compleanno della nostra amica Rita, dopo la sentiamo.
1: Auguri Rita.

0: Kiss a te che hai comprato 2 libri nuovi, anche se a casa ne hai 50 che ancora non hai letto. Kiss a te che le tue abitudini si basano sulle tue passioni. Almeno una volta a settimana vai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss Kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Kiss Kiss. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

0: di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo. Più che mai questa mattina sì. Salutiamo tutti gli amici di Napoli che hanno tremato poco fa per la forte scossa di terremoto. Allora abbiamo i dati finalmente che ci sono arrivati dall'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sul sisma avvertito poco fa.
1: 4.4, zona Campi Flegrei, con una profondità di 3 km, quindi si è sentita veramente tanto.
0: È veramente tanto, è stata anche lunga. Ragazzi, se avete segnalazioni.
1: Infatti speriamo non ci siano danni o altro.
0: A persone o cose, quindi qualunque cosa segnalate, siamo a disposizione di Radio Kiss Kiss, messaggi al nostro numero.
1: 347-490-0042.
0: Intanto ieri torniamo a fare un po' quello che ci riguarda, informazione, quindi anche questa informazione, chiaramente vi aggiorniamo in tempo reale se dovessero esserci novità e grazie anche per le tante segnalazioni che ci state inviando. Ripetiamo, terremoto 4.4 avvertito alle 5.51 poco fa, quindi parliamo di mezz'ora fa, a Napoli, zona Campi Flegrei, che ha riguardato tutta la zona di Napoli e ovviamente la provincia. La scossa è stata piuttosto forte, 4.4, ripetiamo, poi 3 soli chilometri di profondità, fa capire insomma che continua quello che una volta era solo bradisismo, cioè la terra che si sollevava nei Campi Flegrei. Adesso insomma ci sono scosse piuttosto importanti anche a profondità ridotta. Vi aggiorneremo ancora, intanto parliamo d'altro e vi coinvolgiamo su un tema. Stavo leggendo ieri sera, ho letto sul Corriere della Sera l'intervista a Michelle Hutzinker, che non solo oggi è una nonna, mamma, imprenditrice, ha spiegato che lei cambia allenamento ogni 3 mesi perché dice che il corpo è furbo e si abitua facilmente. Cioè, capito? Dice, io faccio 3 mesi un tipo di allenamento, poi il corpo capisce e dice no, non mi freghi, e lei cambia allenamento, capito? In modo da tenersi sempre in forma. E poi però fa una cosa sempre uguale, la beauty routine. Tu ce l'hai la beauty routine, la Leti?
1: Sì, ce l'ho la beauty routine. Sì.
0: Vitamina, collagene, antiossidanti.
1: Tutto, sì.
0: Lei cambia pure un po' tutto questo in base a come si sente. Dice, sui 50 anni leggevo non ha nessuna paura perché oggi 50 sono i nuovi 30, capito?
1: Ma è vero.
0: Allora, oggi si invecchia davvero più tardi. La domanda che vi facciamo stamattina, insomma, ero colpito. Allora, a che età avete iniziato a sentirvi, diciamo, io stavo facendo anche un po' di un passo indietro. Sono sentito adulto quando? Ecco, quando ti arrivano delle responsabilità, quando ti arrivano dei figli, che ne so, che età vi sentite? Anche questa domanda mi piace, cioè ho 50 anni ma me ne sento 30 di testa, poi il fisico non mi asseconda,
1: quello è un altro discorso.
0: Però leggevo incuriosito questa intervista alla Hutzinker, che si tiene effettivamente in forma a 50 anni, è perfetta lei. E allora, l'età che avete, l'età che vi sentite, dai, giochiamo su sta cosa e proviamo a ragionarci se avete anche voi una routine che vi fa stare bene. Dai, ne parliamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Dai che andiamo giù di rock stamattina, dai! Mirrors, time is running out! I mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 qui su Radio Kiss Kiss. L'età che ci sentiamo, l'età che abbiamo, l'età biologica, l'età fisica, l'età mentale, sono tutte diverse.
1: Sì.
0: Leggevamo incuriositi un'intervista di Michelle Hunziker sul Corriere della Sera e niente, lei dice che è importante anche cambiare le beauty routine, non sempre le stesse. Stavo leggendo un'altra cosa molto interessante, il tipo di allenamento lo cambia ogni 3 mesi, perché dice il corpo è furbo, capisce, si abitua facilmente.
1: È
0: capito?
1: Vero però, si abitua.
0: Allora abbiamo chiesto un sacco di cose, devo dire, no, una domanda in realtà è una sola, insomma, che età vi sentite? Cioè, avete un'età che è diversa in base alla testa, al fisico? Di solito sì, giochiamoci un po', proviamo a riderci. Ho 52 anni, ho iniziato a giocare a padel, il problema è che il giorno dopo mi alzo dal letto facendo i rumori della moca.
1: Beh, è normale.
0: Sudore. Davide, ciao Davide da Venezia.
1: Io ho dovuto mettere un tutore per la spalla perché mi sa che c'è un po' d'artrosi, però vabbè. Senti, allora, ho 52 anni e me ne sento 40, non per l'aspetto, ma per la voglia di fare e la curiosità per la vita. Lei è Stefania.
0: Senti qua, senti, aspetta. Buongiorno.
2: Kiss, ho 52 anni e me ne sento 80.
0: Perché?
2: Fisicamente. Mentalmente 15.
1: Ecco, ok. Vedi?
2: Animo.
0: È la testa che ci frega o il fisico, secondo voi? Vabbè, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, Gianluca da Salerno.
1: Ciao.
3: 42 anni, di testa me ne sento forse 20. Fisicamente 84.
0: Vedi, bisogna fare distinzioni.
4: Buongiorno Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
4: Sono Alfonso da Pagani.
0: Ciao Alfonso.
4: Volevo rispondere al vostro quesito.
0: Vai.
4: Io ho 45 anni.
1: Sì.
4: Voi sapete tutti che c'è un'età biologica, un'età fisica e un'età mentale.
0: Certo,
4: la metà biologica l'ho appena detto ed è 45 anni. Quella biologica è più o meno intorno ai 25-26 anni, perché fisicamente mi mantengo non al top ma di più.
0: Bene.
4: Anche come viso, anche come tutto. Ma la meta mentale si aggira intorno ai 75-80 anni.
0: È già stanco, capito, di testa. Franco!
5: Buongiorno, kiss kiss a tutti. Allora, premetto, io ho 34 anni.
1: Sì.
5: Quando sto bene me ne sento 26, ma appena mi ammalo me ne sento 40. Però posso dire che non mi sento l'età che ho.
0: Ecco,
1: allora, questo è l'importante, però, non sentirla.
6: Buongiorno Max,
1: ciao.
6: Buongiorno Leti, Emanuele e di Tropea. Io praticamente ne ho 61, ma me ne sento 35-40. E a livello sessuale, diciamo, mi sento anche, diciamo, che sono migliorato tantissimo.
0: Hai capito, è migliorato, la Leti. Ti interessa sta cosa?
1: Sì.
0: Molto. Vabbè, sentite lui, vai.
7: Sì, ma non ditelo quello dell'Ips, però, che si invecchia più tardi, per l'amor del cielo.
0: Già la pensione è stata procrastinata, non lo diciamo troppo alto, insomma. Vabbè, ci giochiamo, dai, l'età mentale, l'età fisica, l'età biologica, quali sono le differenze? Raccontatele a Kiss Kiss, tra poco vi sentiamo nei mattinieri. C'è la nuova di Irama, si intitola Cabana.

0: Cavana, la canzone di Irama. Fa anche rima. Buongiorno da mattinieri, Max.
1: E la Leti.
0: Ogni giorno ricordate su Radio Kiss Kiss dalle 5 alle 7. Grazie ai tanti amici che ci stanno segnalando. Per fortuna tutto bene. Per la forte scossa di terremoto avvertita poco fa a Napoli. Magnitudo 4.4. Zona Campi Flegrei, zona rossa da tempo, lo sappiamo. Si era un po' fermato negli ultimi giorni tra il sismo, tutto ciò che riguardava i terremoti, ma adesso è diventato, cioè è tornata questa scossa importante, molto forte, 4.4, scrive l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Allora, intanto stiamo parlando dell'età fisica, l'età che ci sentiamo. Se avete segnalazioni a proposito per su cose o persone, siamo sempre a disposizione. Noi di Kiss Kiss, quindi vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto continuiamo a sentirvi sul fatto che insomma ci sentiamo sempre un'età diversa da quella che abbiamo. Qualcuno dice: come faccio a sentirmi? Vi faccio sentire Marita, che si pone un dubbio. Marita, buongiorno.
2: Buongiorno, ma mi fa ridere il coso di sentirsi anni in meno, perché anch'io mi sento anni in meno, se così mi chiedono. Però non sappiamo l'età dei 70, cioè di, io adesso quest'anno ho 57 anni, non ho mai saputo quanto, come si sta a 57 anni, quindi come faccio a sapere se ho l'età mentale, l'età fisica diversa di quella
0: che hai
2: effettiva.
0: Realmente? Semplicemente che c'hai più acciacchi di quanto dovresti,
1: sì,
0: e se ti senti a pezzi, che non riesci a alzarti in piedi a 57 anni, vuol dire che hai un'età, diciamo, che avvertita e sentita decisamente più alta di quella che hai. Questo è un po' la previsione, certo, molto generica, non specifica, però poi per la testa, no? Se ti senti ancora sbarazzina e appunto ancora vuoi poche responsabilità, probabilmente è un'età molto giovane di testa. Insomma, questo è il gioco che proviamo a fare. Provate anche a ragionarci sul perché. Dai, vi leggiamo ed ascoltiamo ancora tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.
3: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss Kiss.

0: animo, animo.
1: Dai che ce la possiamo fare questa mattina, ragazzi, con rinnovato entusiasmo. La Leti, rinnovalo, grazie.
2: Ti piace così? Che ridi.
1: Molto, molto. Ero preso da questa, stavo approfondendo, no? Stavo leggendo un'intervista a Michelle Hunziker sul Corriere della Sera, che leggo con molto piacere. Dicevo, insomma, lei dà un po' di consigli. Mm-hmm. 50 anni, dice, bisogna, ragazzi, a 50 anni, sto parafrasando un po' quello che dice la Hunziker, bisogna avere paura. Anzi, Michelle sostiene che tra i 40 e i 55 anni sia il periodo migliore della vita, cioè più consapevolezza, più maturità, meno ansia da prestazione, capito? Certo, il corpo cambia, ma secondo quanto leggevo da questa intervista, si guadagnano nuove skills. Sì. Letti, sei skillata tu?
2: Sono
1: su qualcosa?
2: Skillata, sì, sì.
1: Cos'è la skill? Controlla, sei skillata.
2: Sì, allora, sì, vado a vedere che skill ho, aspetta.
1: Vabbè, magari, ecco, non corri più come a 20 anni, però almeno smetti di perdere tempo dietro le sciocchezze. E allora, se la Hunziker cambia allenamento ogni 3 mesi, io per esempio cambio palestra ogni 3 mesi, ma perché scade l'abbonamento da una parte e vado dall'altra.
2: Dopo senza che non farla, visto, però, senza farla.
1: Poi, certo, perché
2: cara nutrizionista, ma ti rendi conto? Ma stai sentendo?
1: Poi leggevo ancora che il corpo si abitua agli stimoli. Io ormai sono, anche il mio corpo è abituato agli stimoli. Ogni venerdì mangio la pizza, per esempio. Stimoli, cioè,
2: lo so, devi essere stimolato.
1: E allora cambio pizzeria, capito? Per non. Vai sempre lì.
2: Non
1: scherzi a parte,
2: fare.
1: Però che età vi sentite in testa? Ero preso, leggevo, dai, buongiorno.
3: Buongiorno, radio.
2: Ciao.
3: Simone da Roma, ho 52 anni. Non mi sento affatto ancora adulto, però me lo ricordano i miei amici che hanno la mia stessa età.
1: Ecco, te lo ricordano gli altri, capito?
4: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: Annalisa, 51 anni.
2: Sì.
4: Me ne sento una trentina, soprattutto quando esco con le mie amiche, che dici andiamo a spaccare il mondo. Fisicamente no, non posso lamentarmi, cerco sempre, anche se non vado in palestra, di restare in forma.
1: Capito,
2: sì.
4: E quindi sto bene.
1: Dai.
4: Sto bene con me stessa e tutto.
2: Kiss a te.
1: Messaggio di testo.
2: Malù di Capriolo, io ho 41, prossimo 42, ma sembro 35 di mente 24, vedi, non è male. Ne ho 53, ma me ne sento 52. Adriano, ho 34 anni e le mie ginocchia scricchiolano come il cioccolato del Magnum Algida. Francesco da Roma.
1: Potevi anche non dire bene, andiamo, dai.

0: Senti qua, ragazzi.
1: Ma il tuo l'urlo?
0: Sì, è il mio. Ragazzi, allora, per stimolarvi sulla giovine età bisogna anche ballare, non solo fare padel, non esiste solo pickleball, ma padel, ma anche il ballo. Ci esercitiamo con questa Sukis Kiss.

0: Ho fatto sto balletto, mi è venuto l'affanno, mi sento più anni di quelli che ho, ne stiamo parlando stamattina. Grazie,
1: tranquillo.
0: Sei molto gentile come sempre. Un sacco di ascoltatori ci raccontano l'età che si sentono. Buongiorno.
2: Ciao,
0: Antonella.
2: Buongiorno, la cinquantenne Antonella. Ciao. Però ne dimostra 40, ma se ne sente 30.
1: Ah,
2: però
1: bene,
2: si fa presto, a tornare con i piedi per terra. Basta conoscere della gente o trovarsi in un contesto di persone che magari stai per conoscere e ti chiamano signora,
0: non va bene. Al supermercato fai passare la signora, la Leti si è offesa l'altro giorno.
1: No, ma veramente a me hanno chiamato allora, signora già quando avevo 30 anni.
0: Vabbè, perché c'hai le physique du role.
3: Allora io gioco due volte a settimana a padel, due volte a settimana a calcetto, partecipo a 5 fantacalci.
0: Quelli stancano, il fantacalcio stanca, ha ragione, vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Io ho 54 anni.
1: Sì.
4: Fisicamente, causa mancato allenamento da una vita, me ne sento anche 70. Mentalmente sono fermo a 30, per rispondere alla signora di prima.
0: Ma, certo, è chiaro, è chiaro. Buongiorno, vai, pronto. Maura.
5: Animo Maura da Modena. Allora, io di testa credo di averne 15. Di fisico, di dolori, nulla togliere ai sessantenni, ma 60.
0: Ah, ecco, vedi.
6: Buongiorno ragazzi, sono Daniela da Brescia. Io ho 45 anni, me ne danno sempre 10 di meno e me ne sento 30. Probabilmente lo sport, la vita sana, il fatto che comunque ci si tiene anche tanto.
0: Certo, va bene, vai.
7: Buongiorno Mattieri, come state? Tutto bene?
1: Tutto bene.
7: Due giorni prima delle vacanze. Vai.
0: Che dobbiamo
7: oggi
0: andare.
7: Arriva il Giro d'Italia dalle mie parti, non vedo l'ora di vederlo.
0: Quanti anni ti senti?
7: 34 anni, ma onestamente io me ne sento sempre 25.
0: Capito?
1: Vabbè,
0: vedi?
1: Dai, tutti è buono.
0: Comunque, tutti mediamente 10 anni di meno ci sentiamo, almeno di testa. Poi per il resto il fisico non sempre ci asseconda.
1: Bravissimo.
0: Vabbè. Veramente tutto, ragazzi. Dai mattinieri, un saluto da Max Foli
1: e la Leti.
0: E tra poco sarete con Pippo Pelo e Adriana. Inizia il Pippo Pelo Show. Grazie alla nostra regia.
1: Ciao, regia.
0: Vi lasciamo con YouTube. Mysterious Way, noi mattinieri torniamo in onda domattina 5-7, come sempre kiss kiss a tutti.

0: Mysterious Ways degli U2 dal 1991 su Radio Kiss Kiss, dove è quasi tempo di news, Adriana.
1: Sono le 6:56 e tra pochissimo siamo pronti a cedere la linea per tutti gli ultimi aggiornamenti più importanti ad Antonio Mercuri. Vi aspettiamo.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Fa discutere, per usare un eufemismo, il video pubblicato dal ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir in visita al porto di Ashdod, dove sono stati portati gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalla Marina Militare a largo di Cipro. Nelle immagini pubblicate sui social, il ministro del partito di estrema destra, circondato dalle sue guardie del corpo, umilia e deride partecipanti alla spedizione in ginocchio, bendati e ammanettati. Un'attivista malmenata per aver urlato Palestina libera. Il primo ministro Netanyahu prende le distanze da un trattamento, afferma, non in linea con le norme di Israele. Indignazione in Europa, Francia, Spagna, Irlanda e Portogallo convocano gli ambasciatori dello Stato ebraico, lo stesso l'Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella definisce quanto accaduto inaccettabile, un comportamento inammissibile anche secondo Giorgia Meloni, e il ministro Tajani tagliacorto, certe scene non fanno il bene di Israele. Anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane si dissocia. In giornata il rientro dei 29 italiani. Stando a Iran International, sono a buon punto le trattative per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra. L'annuncio potrebbe arrivare entro poche ore. Nucleare, stretto di Hormuz, le questioni fondamentali per il negoziato. Firmeranno, vedremo cosa succede, scrive Trump, sottolineando che raggiungere gli obiettivi prefissati è però più importante che stabilire una data per la conclusione del conflitto. La crisi in Medio Oriente al centro della visita a Roma del primo ministro indiano Narendra Modi, ma anche investimenti e progetti comuni, dalla difesa alla cultura. Dopo l'incontro con Mattarella al Quirinale, il vertice con Giorgia Meloni a Villa Panfili. Tra Italia e India c'è una nuova fiducia, ha detto la Premier, e Modi annuncia una partnership strategica che segue i tempi previsti per scambi commerciali da 20 miliardi di euro. La cronaca ancora caccia all'uomo che martedì sera ha coltellato una biologa 54enne a Castel Gerundo, nell'Odigiano. La donna si era fermata in auto sulla provinciale 27 per aiutare

0: Castello in casa Kiss Kiss, che sarà aperta a tutti. Uh-huh. Quindi chi di voi ci verrà a trovare, ci invia adesso un WhatsApp al 347 490 0042 e ci scrive: io ci sarò, vengo a salutarvi. Basta un io ci sarò. 347 490 0042.
1: Quindi
0: così
1: già
0: diamo
1: a
0: un senso alla nostra presenza lì. Andiamo,
1: sì,
0: a fare il programma lì per incontrare gli ascoltatori.
1: Noi andiamo, sì, esatto, è stato tutto studiato per incontrare tutti quelli che sono a Torino, ma anche quelli che hanno deciso di fare un weekend anche lungo lì a Torino. Quindi dalle 7 alle 9 noi facciamo regolarmente il programma da casa Kiss Kiss in piazza Castello a Torino, e dalle 7 in poi sono aperte le porte veramente a tutti quelli che hanno voglia di, ecco, passare anche per un saluto.
0: Questo, quindi l'io ci sarò è per il venerdì mattina, lo vogliamo,
1: okay,
0: per il venerdì mattina tra le 7 alle 9. Poi dopo, nei prossimi giorni, ci fa sapere anche se ci sarete la sera del sabato 30, che c'è il mega eventone,
1: la
0: il
1: prima
0: Kiss Way, la prima tappa in piazza Castello. Adriana, vogliamo citare degli ospiti?
1: Vi
0: a caso
1: alcuni nomi di artisti che ci raggiungeranno lì sul palco di piazza Castello a Torino. Ci sarà Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, Dito nella Piaga e tanti altri. Poi ovviamente per tutte le informazioni tenete sempre d'occhio i nostri social e soprattutto il sito, che è kisskiss.it, mi raccomando.
0: Bene, allora grazie.
2: Buongiorno, sì, ci sono anch'io in
0: bravo,
2: piazza Castello e 30, quindi ti raccomando, no, fatti vedere, io sono bello.
0: Sì, allora stiamo parlando del 29 mattina, lo sapevo che, non, che qualcuno non capiva un cazzo.
1: Vabbè,
0: abbiamo detto, noi veniamo lì a fare il programma
1: calma,
0: il 29
1: calma
0: mattina, poi il sabato c'è il concerto. Chi ci sarà il 29 mattina a venire a seguire il Pippo Pelo Show, non il 30 del concerto? Non hai capito una minchia, andiamo avanti.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: vediamo,
3: io ci sarò.
1: Quando?
0: Dovete dire quando.
1: Allora, io ci sarò 29 mattina. Scrivete così, così
0: no,
1: siamo certi.
0: Se no vado da Andrea e devo picchiarlo per forza, perché se lui mi mette i messaggi di quelli che dicono il 30, oggi le busca.
1: Andrea, a occhio e croce domani avrai la febbre, vero?
0: Ah,
1: ti sentirai male.
0: Mamma mia.
1: Non verrai a fare il programma, è vero, no?
0: Va okay, bene, va. Andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Il mio nome è Mai Più, Mai Più, Mai Più. Il mio nome è Mai Più, Mai Più, Mai Più.
0: Comunque Adriana, stanno scrivendo in tanti che ci saranno il 29 mattina e siamo molto contenti, devo dire la verità. Grazie,
1: beh,
0: a tutti,
1: certo,
0: di cuore.
1: Teniamo il pelo calmo calmo, altrimenti mi si arrabbia.
0: Eh certo.
1: Sono le 8:03, grazie a chi ci ha cantato sotto la doccia questo pezzo che è meraviglioso. Giovanotti, Ligabue, Piero Pelù con Il mio nome è Mai Più dal 99.
6: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: con Ligabue e Piero Pelù, Il mio nome è mai più. Questa canzone fu un grandissimo successo nel 1999, l'abbiamo riascoltata, cantata sotto la doccia. Andrea, hai da farci sentire qualcosa, mi sa, vero?
1: Sentiamo.
2: Se tu ci pensi bene, sei tu che ci fai confondere.
0: Allora, no, toglimi sta base qua che c'è poco da ridere. Allora, questa serve per ridere, non serve per incazzarsi.
1: Grazie Andrea.
0: Ma come ti permetti di dire sei tu che ci fai confondere?
1: Ha ragione, sei
0: non
1: tu
0: ha
1: che
0: ragione
1: fai
0: un
1: confondere.
0: Cazzo. Io ho detto che se ci venite il 29, perché il fatto che veniate il 30 sera, che ci sono tutti gli ospiti, lo sappiamo già che ci saranno decine, centinaia di migliaia di persone. Noi vi abbiamo invitate a vedere il Pippo Pelù Show venerdì 29 la mattina. E tanti hanno capito, la maggior parte è che ci vediamo il 29 mattina. Tu non hai capito un cazzo e adesso te la vuoi prendere con me?
1: Hai ragione.
0: E dici sei tu che mi confondi.
1: Ci fa
0: sei
1: confondere.
0: Tu che ascolti la radio distrattamente perché pensi che stiamo qui a vendere aria e quindi poi mandi un messaggio del genere dicendo ah no io ho sbagliato perché tu non l'hai spiegato bene. Hai capito?
1: Non ti preoccupare caro ascoltatore.
2: Se tu ci pensi bene, sei tu che ci fai confondere.
1: Ci fai confondere. Pure io mi sono confusa.
0: Andrea,
1: non ti preoccupare.
0: Ti faccio confondere pure a te. Andiamo avanti.
3: Ma certo che ci sarò il 29 mattina.
0: Ah, ecco
1: il 29
0: qua.
1: Mattina, eh? Va Mamma bene, mia. Allora andiamo da Petra. Ciao Petra, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ma sai che è proprio bello
4: piacere.
1: Il tuo nome?
0: Buongiorno.
4: Grazie,
1: bellissimo.
0: Petra, dimmi quello che volevo sentirmi dire. Quando ci vediamo noi?
1: Dillo bene.
4: Il 29 al mattino dalle 7 alle 9.
0: Tu verrai a trovarci, è vero Petra?
4: Verrò a trovarci con tanto piacere.
0: Ma grande
4: Nonostante
0: Petra!
4: Avrò da fare, ma Brava. Io mi prendo il tempo libero per voi.
0: Ma sei
1: grazie.
0: Meravigliosa Petra, grazie. Ci
1: e
0: vediamo a Torino.
1: E noi ti aspettiamo. Come ti riconosciamo?
4: Grazie mille.
1: Come faremo a riconoscerti?
4: Lunghi,
1: I capelli lunghi
4: poi... e gli occhiali neri.
1: E gli occhiali neri.
0: Ah, perfetto. Petra, sarai bellissima, già lo so.
1: E noi ti aspettiamo il 29 mattina dalle 7 alle 9.
0: Ma adesso
1: a
0: raccontaci
1: Castello.
0: Il tuo primo appuntamento che ti è rimasto più in mente tra i vari. Immagino ne abbia avuto più di uno di primi appuntamenti, no?
4: Sì. Allora, posso raccontarvi il primo appuntamento dell'ultimo compagno che ho avuto, che non ho più.
0: Che non hai più.
4: Mi è stato per tantissimo tempo dietro su Facebook, su Instagram a
0: ti ha corteggiato
4: mie...
0: tanto?
4: Sì, tantissimo.
1: E ti piaceva come ti corteggiava?
4: Io le rispondevo ogni volta dopo un mese, dopo due settimane con delle risate praticamente. Alla fine tanto ha insistito che l'ho invitato io a fare un caffè nel mio studio perché io mi fido di una persona. Ho detto no, io se devo vedere una persona per la prima volta devo essere comunque sicuro.
1: Quindi l'hai invitato al tuo studio durante le ore del giorno, cioè di pomeriggio, quando?
4: Allora, era una domenica.
1: Una domenica.
4: Lui mi dice domani cosa fai, domani lavoro. E lui dice domenica lavoro. E sì, io lavoro praticamente sempre.
1: Ok, lo inviti nel tuo studio?
4: Lo invito nel mio studio, finisco il mio ultimo trattamento alle 4 del pomeriggio. Dopodiché
1: ma studio di cosa? Scusami, estetica?
4: Estetica e dermopigmentazione.
0: Okay. Lui arriva nel tuo studio, che succede velocemente?
4: Facciamo il caffè, ci mettiamo a chiacchierare, finiamo che arriviamo alle 7:30 di sera, arriva mia figlia e mi dice ho fame, lei voleva mangiare sushi, la porto a mangiare sushi, lo guardo, vuoi venire con noi? Ok, ti ho pagato anche la cena.
0: Wow, vi ha pagato anche
1: allora,
0: la cena.
1: Allora, queste donne che pagano la cena al primo appuntamento.
0: No, non ha pagato lei.
4: Lui
0: ha pagato.
1: Lui.
0: Adriana, come l'ascoltatore di prima, non ha capito una mazza.
1: No, lei ha detto le ho pagato la cena. Ho detto ok.
0: No, e ha pagato la cena.
1: Ha pagato la cena, benissimo.
4: È stato molto carino.
1: Gentile, molto gentile.
0: Già perché Adriana notoriamente mantenuta, non è abituata.
1: Al primo appuntamento deve pagare l'uomo.
0: No, ma te sempre con te.
1: Al primo appuntamento deve pagare l'uomo.
0: Sempre perché sto
4: a me e a mia figlia.
1: Bene, bene. Poi è andata bene, quindi quello è stato il primo appuntamento?
4: Il primo appuntamento è durato 3 anni, dopodiché è finita per questioni di caratteri, perché io lavoro troppo, lui...
0: Vabbè, però è stato un signore, dai, ha pagato pure la cena a te e tua figlia, ma che vuoi più dalla vita?
1: Un gentiluomo.
0: Perciò 3 anni sono abbastanza per questo gesto che ha fatto, quindi grazie, ci vediamo. Petra, non vediamo l'ora di vederti venerdì mattina, va bene? Ti aspettiamo.
4: Con l'occasione di invitarvi il 30 all'inaugurazione del mio nuovo studio, che sarà un top.
0: Ah, perfetto, ma tu poi il 30 sera vieni a vedere il concerto in Piazza Castello?
4: Sì.
0: Certo, sì. Ti aspettiamo.
1: Ma il 30 tu fai anche i massaggi?
4: No, faccio l'inaugurazione perché sto aprendo un altro studio funzionale.
0: Va bene, poi ti veniamo a trovare, va bene, con piacere.
1: Ciao Petra,
0: grazie.
1: Ti schizzo a te. Ciao, buona giornata.
2: Pippo, tu sei nato confuso.
0: Ad Avod.
1: Ah, abbiamo pure la base.
0: Ma non mi posso arrabbiare, che sennò poi mi sento male, ragazzi. Già mi sono arrabbiato prima, Andrea. Andava bene prima la base. Andrea, pur di mettere la base, mi ha messo il messaggio.
1: Dai, per farti vedere che ce l'aveva, mamma mia, Pippo, tu sei un cazzo! Oh, lo dico io.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ci vediamo il 29 sette del mattino. Scusa, Pippo!
1: I love you!
0: Ragazzi, vi amiamo. Andrea, togli questa base.
1: Mettigliela in faccia, su, via, ce l'hai questa base. Yeah.

0: premesse per questo Confessional Dance Floor 2, parte 2, dopo 20 anni di Madonna, sono buonissime con Sabrina Carpenter. Questa canzone Bring Your Love è già un successo mondiale.
1: Bella, molto bella.
0: Complimenti a Madonna che continua a stupirci e a salire ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo, pur essendo, diciamo, sulla scena da più di 40 anni.
1: È
0: quindi,
1: vero, vero, vero.
0: Complimenti a Madonna e attenzione.
1: Allora, Pippo, l'estate è alle porte e cresce la mia voglia di partire.
0: Io prenoto ora con Costa.
1: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: In più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
2: Kiss a te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Kiss a te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Cura. Cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex.
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Yes, yes.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, su-

0: scherzo. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.
4: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
3: La musica più bella, suona solo.

0: Grazie Annalisa. Chi c'è?
1: Ciao Pippo, ciao Adriana, ci vediamo il 29.
0: Oh.
1: Non vado all'asilo per conoscervi.
2: No, grazie. Ma io sono
1: da Torino, 5 anni.
0: Grazie mille.
2: Quanto sei bellino, non vai all'asilo.
0: Non vai all'asilo per venirci a conoscere.
2: Amore,
0: per venire
2: aspettiamo.
0: A conoscerci ci fa molto piacere. Ti aspettiamo venerdì 29 dalle 7 alle 9, porte aperte, facciamo il programma in Piazza Castello, aspettiamo i nostri ascoltatori e lui ci sarà, non va all'asilo appositamente.
2: Come si chiama? Non ho sentito.
0: Non
2: vabbè, comunque,
0: nome,
2: ti aspettiamo.
0: Comunque ti aspettiamo.
2: A 5 anni non va all'asilo, che te.
0: Allora, l'hai. Ragazzi, ho dovuto fare una guerra perché questa donna che mi affianca tutti i giorni qui a Radio Kiss Kiss, a cui mi affianco anch'io ogni giorno, ahimè, è di una bigotta, cioè non so come chiama, non vuole mai far sapere niente della sua vita privata.
2: Beh, sono molto riservata.
0: Sono riuscito però ad avere un audio, grazie ai miei potenti mezzi, del primo appuntamento di Adriana con un noto personaggio, perché voi sapete che Adriana, se ha un primo appuntamento, ce l'ha solo con le stelle, non ce l'ha con, diciamo, un Andrea Cimmino qualsiasi, ma
2: no,
0: deve avere come minimo una carriera che parte da 3 telegatti, 4 Oscar, 5... che ne so, esatto, cose
2: importanti. Allora, sentiamo il primo appuntamento che ho avuto con un personaggio importante.
0: Vediamo se capisco.
3: Non ti innamorare di me, però, eh?
4: E può darsi che rimanga incantato.
0: Allora,
2: capito? Io gli ho fatto una premessa. Ho detto non ti innamorare di me, per piacere.
0: E lui ti ha detto può darsi che rimanga incantato.
2: Può darsi che io rimanga incantato.
0: Esattamente.
2: Mi ha risposto.
0: Allora, se volete vincere i gadget di Radio Kiss Kiss adesso, in questo momento preciso, mandate un WhatsApp audio al 347 audio però 347 490 0042. Li sentiamo a raffica e vediamo chi indovina, porta a casa il pacco gadget. Adriana, ma poi com'è andata questa? È andata a buon fine l'appuntamento? Sei un po' innamorato lui?
2: Lui credo di sì.
0: Sì.
2: Io no, ma lui credo di sì.
0: Risentiamo un attimo l'audio, Andrea, per favore, grazie.
3: Non ti innamorare di me, però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
0: Ecco, ricordiamo che Adriana è una presuntuosa che ovviamente quando incontra, la chiamano proprio così sui gruppi WhatsApp, anche le mamme dei bimbi che vanno a scuola con suo figlio, la presuntuosa.
2: La presuntuosa.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Poi dopo vi spiego perché non me ne sono innamorata. Dai,
5: Alberto, Angela, Sonia da Bari.
2: No, Alberto Angela, sai, però è un gran figo Alberto Angela, devo dire.
0: Vai, andiamo avanti, vediamo sti
5: raggi. Paolo Bonolis.
2: No,
0: non è Paolo
2: Bonolis.
0: Ci dispiace moltissimo.
2: No.
0: Andiamo avanti.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, è Renato Zero.
0: Non è Renato Zero.
2: Ma ti pare che vado ad avere un appuntamento con Renato
0: Ma
2: Zero?
0: Ma perché?
2: Ma perché è troppo grande di età.
0: Ah, tu dici, non è che sai, stiamo parlando di un bambino.
2: Ho capito, ma tu è più grande.
0: Io non penso che siano coetanei.
2: No, non che, adesso verifichiamo.
6: Fine dell'appuntamento. Secondo me è Cristiano Malgioglio.
0: Non è Cristiano Malgioglio.
2: No, ragazzi, non incarnerebbe per niente il mio ideale di uomo.
7: Ciao ragazzi, è Riccardo Rossi?
0: Non è Riccardo Rossi.
2: No.
0: Andiamo avanti.
8: Buongiorno, Rosita da Messina, secondo me è Lapo Elkan.
0: Non è Lapo Elkan. Allora, inquadriamolo nel mondo dello spettacolo, va bene?
2: Beh, certo, sì.
0: Quindi Lapo Elkan, alcuni personaggi no, quindi andate nel mondo dello spettacolo. Diamo un primo suggerimento, 347.
9: Ciao, sono Marica, Clementino?
0: Non è Clementino. 347 490 0042. Adriana, tu hai un appuntamento domenica prossima con Clementino.
2: Domenica con Clementino c'ho un appuntamento in fuori
0: qui
2: tutto.
0: Qui a Radio Kiss Kiss in fuori tutto.
2: Dalle 12 alle 13. Sì, sì.
10: Ciao Adriana, ciao Pippo, Cesare Cremonini.
0: Cesare Cremonini.
2: No, senza nulla togliere al personaggio che ho incontrato,
0: sì,
2: ma
0: sì. Allora diciamo un altro aiuto, canta.
2: No, non è un cantante.
0: Non canta. Ok, è dello spettacolo ma non canta. Vai.
11: Ciao Pippo, secondo me Claudio Baglioni.
0: Claudio Baglioni canta. Come se canta,
2: No.
0: Andiamo avanti, sentiamoli.
2: Però do un suggerimento.
12: Buongiorno, Roberto da Torino. Fabio Caressa.
0: Non è Fabio Caressa. Che salutiamo, nostro amico e ascoltatore. Un abbraccio a Fabio.
2: Non è lui, però molti hanno indovinato, ci hanno fatto nomi di personaggi e questo personaggio in particolare più o meno è coetaneo, quindi non è giovanissimo, ok?
0: Ok.
2: Questo ve lo volevo dire per darvi un indizio. Sentiamo.
13: Okay. Ciao, sono Titta da Napoli e Luca Argentero?
2: No, non è
0: Luca Argentero.
2: È un po' più in là con l'età.
0: Un po' piace, Adriana esce con gli uomini maturi ricchi in genere.
2: Lei credo ama, sia molto ricco.
0: Sì, ama la ricchezza e l'uomo maturo.
2: No, insomma.
0: Che la fa sentire più sicura, più. Andiamo avanti.
14: Ciao, sono Maurizio. È Rocco Siffredi?
0: Non è Rocco Siffredi, no, Adriana. No. Ama il genere, ma non è lui. Non andiamo è lui. Avanti.
15: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me è il solito Michele Morrone.
2: No, non ma è, che pare.
15: Se non è lui, sarà lui.
0: Non è Michele Morrone. Vediamo questi casi. Allora, diamo uno suggerimento. È un attore. 347-490-0042. Chi deve vincere questi gadget? Vediamo chi indovina. È un attore famoso.
2: Vai. Molto famoso. Molto famoso.
16: A tutti. È Christian De Sica.
0: Non è Christian De Sica. Vai.
2: No.
0: Quanti messaggi che stanno arrivando adesso,
17: Ciao, è Giampaolo Morelli.
0: Non è Giampaolo Morelli. Ma in quanto a, diciamo, zona di provenienza,
2: è
0: ci siamo
2: attore,
0: quasi.
2: È un attore, regista teatrale italiano, ok?
0: Vai, ci siamo quasi con la zona di provenienza, vai.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me il principe Emanuele Filiberto.
2: No, non è lui.
0: È un attore, abbiamo detto.
2: È nato nel 1959.
0: Allora vai. Uh-huh.
19: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Marco e secondo me era Raul Bova.
2: Non era Raul Bova, è più giovane.
0: Grazie.
2: Credo, sì,
20: ciao ragazzi,
2: giovane.
20: Per me è Antonio Banderas.
0: Non è Antonio. Banderas.
21: Buongiorno Kiss Kiss, sono Fabrizio.
0: Sì.
21: Ma forse è Massimo Boldi?
2: No, dobbiamo dare qualche indizio, altrimenti
0: sì, ci ha regalato delle soddisfazioni grandissime insieme a un regista che è della sua stessa zona e ci ha regalato, diciamo, il meglio che si ci può regalare nel campo che frequenta, ovvero il cinema, visto che è un attore e anche il teatro. Vabbè,
2: sì, è nato in Campania.
0: Esatto, 347-490-0042. Credo che con questo suggerimento, Adriana, stiano arrivando i messaggi di chi
2: ha indovinato. Regaliamo i gadget.
0: Mandate i vocali,
22: Tony Servillo.
0: Tony Servillo, risentiamo la frase.
2: Risentiamo. Non era facile, io non l'avrei riconosciuto.
0: Sentiamo un attimo.
3: Non ti innamorare di me, però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
2: Ok, questa è la voce di Tony Servillo.
0: È la voce di Tony Servillo, con il quale Adriana poi ha avuto una lunga relazione durata 2 giorni, una delle sue più lunghe. Le altre sono durate 1 ora e mezza.
2: Regaliamo i gadget all'ascoltatore che è stato il primo ed il più veloce a mandarci il vocale, va bene? Poi ti recuperiamo il tuo nome, la città di provenienza e quant'altro. Grazie mille a voi. Andiamo, ci sono Snoop Dogg e Wiz Khalifa.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dai, racconta.
2: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Kiss.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Yes, yes. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Poco fa stavi parlando di una tua omonima che anche Andrea apprezzava. Come si chiama?
1: Adriana Lima.
0: Dai, ti butti
1: io
0: giù.
1: L'amo.
0: Adriana faceva un sacco di complimenti.
1: Io
0: Adriana Lima.
1: Adriana Lima, Irina Shayk e Jessica Alba sono la perfezione della bellezza femminile.
0: Devo dire che tu e Adriana Lima siete belle entrambe. Tu un po' più piccoletta, lei è statuaria. Tu, ti chiameremo Adriana Limetta se vuoi.
1: No, più piccoletta un corno, perché Adriana Lima c'è un fisico statuario.
0: Allora,
1: io che piccoletta.
0: Statuario, quindi Adriana Lima e Adriana Limetta potreste fare, che ne so, un duo.
1: Dammi una limetta che devo fare una cosa. Ti devo limare i fianchi. Andrea, scusa. Ce l'ha il Popi Popi a disposizione?
0: Certo che ce l'ha.
1: Devo limargli le maniglie dell'amore.
0: Signori, Adriana Limetta. Alimetta, l'alimetta, l'alimetta.
1: Ecco.
0: Adriana, facciamo una
1: sfilata. Adriana Limetta di tua sorella.
0: Adriana Lima è una angel di Victoria Secret,
1: ex, no? Ex angel di Victoria Secret.
0: Allora, esce, signore, ladies and gentlemen, metti l'applauso. Adriana Lima!
1: Ma sono
0: and
1: io?
0: Then Adriana Limetta!
1: A calci nel
0: Abbiamo Mary da Brescia, buongiorno!
1: Ciao Mary!
2: Buongiorno ragazzi, ciao!
0: Mary, come stai? Tutto bene?
1: Come stai?
2: Sì, tutto benissimo, grazie, sì.
1: Allora, cara Mary, il tuo primo appuntamento quanto tempo fa risale? Collochiamolo nel tempo.
2: Allora, potremmo dire una quindicina d'anni fa, diciamo, quindi più o meno il tempo è quello. Sono rimasta un attimino scioccata, nel senso che questo ragazzo mi ha corteggiata, fra virgolette, sui social, quindi Instagram, piuttosto che TikTok, poi siamo arrivati al WhatsApp.
1: Ma 15
2: messaggi.
1: Anni fa questo?
2: Sì,
1: hai
2: scusami,
1: detto la collocazione temporale 15 anni fa, più o meno?
2: Sì, più o meno sì.
0: Okay, più o meno sì, okay. Quindi ti ha massacrata di messaggi e poi?
1: E poi?
2: Esattamente, ma proprio mi corteggiava, sei bellissima, sei stupenda, decidiamo di uscire, ok, usciamo a bere qualcosa e lui mi dice non ti preoccupare, sei mio ospite e quant'altro, al che lui si prende un'acqua, io vabbè non volevo esagerare, dico ok, prendo un drink leggero, abbiamo passato praticamente 20 minuti nel parlare del nulla, cosa che quando lui mi scriveva e quant'altro mi diceva poesie di tutto e di più, quando è stato di fronte a me parlavamo del nulla sostanzialmente. E dopo circa 40 minuti sto ragazzo mi dice no guarda sai io ho un appuntamento. Non dovrei andare.
0: Non gli sei piaciuta.
2: Ma evidentemente, sicuramente non le sono piaciuta.
0: Che cosa brutta.
1: Cioè,
0: guarda.
1: Ti ha detto che aveva un altro appuntamento, cioè che aveva un appuntamento e doveva andare via.
2: Sì, che aveva un impegno, non un altro appuntamento per una persona, ma che aveva un impegno.
0: Non gli sei piaciuta, guarda, l'ho capito già.
2: Sicuramente, ragazzi,
0: e comunque, se parlavi del nulla, potrebbe essere il nostro Peppino, una persona indagata, diciamo, sulla quale indiziata, no? Uh-huh. Poteva essere lui, secondo me, la persona che hai incontrato. Perché lui sul nulla è bravissimo, riesce a parlare non 40 minuti ma anche per 40 ore.
1: Senti, ma poi l'hai rivisto più?
2: No, non l'ho più rivisto, anche perché poi in realtà la cosa è andata scemando, nel senso che lui chiaramente il giorno dopo mi dice scusami ma sai abbiamo avuto questo imprevisto che mi è sorto all'ultimo momento e non te l'ho potuto dire prima, ma poi pian piano ha smesso di scrivermi e quant'altro, ma anche perché poi io mi sono sempre chiesta ma tanto cielo mi hai vista comunque in foto,
0: Mary, ma tu pubblicavi foto con filtri sui social?
2: Allora un pochino ragazzi,
0: no,
2: ma no,
1: quello è il problema,
0: allora
1: Mary.
0: Ti freghi perché la dovete smettere di mettere le foto con i filtri e poi le persone vi incontrano e ci restano male, ma è normale.
2: No ragazzi, ma non era molto.
0: Ma
1: Mary, ci avevi pensato a questa cosa?
0: Lei era quella la famosa meme quando la ordini su Amazon.
2: No, vabbè.
1: E quando ti arriva a casa?
2: Non sono quelli veri ragazzi, però ci sono rimasta.
1: No, ma magari lui, allora scusami Mary, cioè non lo so, tu eri solita postare dei video, delle foto, anche a figura intera?
2: Sì,
1: e ritoccavi, di la verità, ritoccavi pure la figura, perché poi ci sono degli uomini fissati, allora, diciamo, con
2: ragazzi,
1: queste cose qua.
2: Allora,
0: parla chiaro, ritoccavi o no?
2: Dai, sì, ritoccavi.
0: Allora, che cacchio vuoi, sei tu che hai sbagliato.
1: Allora, ti aggiungevi taglia al seno e ai glutei, stringevi i fianchi, cosa fai?
2: Sì. Allora, essendo io già abbondante di seno, quindi di considerate seno, che ho tipo una quinta, mi stringevo un pelino la vita. Non è che io già abbia.
0: Allora, se tu stringi la vita però, e metti questo seno abbondante con la vita stretta stretta, sembri veramente una statua.
1: Anitta.
0: Il commento che uno fa è mamma no carma. Poi magari questi fianchi appena li vedi che sono un po' più grossi, normali, umani, perché lì diventate disumane quando usate i filtri, uno li vede umani e mamma no carma, e chi mamma no carma, che ste? E allora c'è, resta un po'
1: Mary, sempre con simpatia e affetto, perché
2: simpatica,
0: guarda,
2: sono cosciente di me stessa, nel senso che non riesco a farne a meno, a me piace quel pelino ritoccare, ma secondo me
0: tu devi stare ferma con quei cacchio di filtri, hai capito?
1: Allora senti Mary, e poi adesso sei impegnata?
2: No, ora sono single.
1: Mary, un attimo solo, dobbiamo un attimo capire cosa hai postato. L'ultima foto che hai messo su Instagram, che l'hai ritoccata? Molto?
2: Un pochino,
0: te sta ferma! Devi stare ferma con quei filtri!
2: Poco, ragazzi, poco! Davvero, non si nota la differenza, giuro?
1: Non si nota, sicuro.
0: Mary, ma poi tu hai una quinta, c'è gente che qui allarga quei seni a dismisura con i filtri, tu invece ce l'hai già, che hai da ritoccare.
1: Non devi
0: ferma.
1: Ritoccare niente, Mary.
2: Lo so, ma non siamo mai contente noi donne.
0: Non siete mai contente, però poi vi lamentate che quello viene all'appuntamento dopo 40 minuti e dice guarda, tengo
2: la faccia. Ma dammi almeno un'ora, due ore, ma che ne so, 40 minuti, ragazzi.
1: Ma questi uomini concentrati solo sull'estetica.
2: Non lo so,
1: Mary è così simpatica. Mary, mo ti invito io al primo. Mo ti invito io a cena. Al primo appuntamento.
2: No, ma
1: e poi sfatiamo il mito che solo le donne ritoccano. Anche gli uomini ritoccano. Pippo, se lo vedi in costume sui social.
0: Ma quando mai? Ma smetti.
1: È il fratello di Michele.
0: Ma quella era una gag. Una volta l'abbiamo fatto per gag, le altre foto sono tutte
1: mie. È vero?
0: Ma non dite sciocchezze.
1: Ristringe, si alliscia.
0: Comunque,
1: si toglie tutto.
0: L'amico di Mary dopo 40 minuti è Imna Jai.
2: È stato più o meno così.
0: Mary, sei meravigliosa,
1: sei
0: molto simpatica, ti diamo un bacio grande,
2: ragazzi,
1: veramente.
2: Anche voi. Un bacione, ragazzi,
0: grazie, kiss kiss a te.
1: I love you,
0: baci, grazie, ciao. Mille, ciao.

0: veramente la amo proprio, simpaticissima.
1: Se gli uomini capissero che a volte un'arma importantissima di una donna è il saper ridere di se stessa.
0: L'autoironia, Adriana, la conosci? Te la devo presentare.
1: Molto molto bene, potrei fare dei corsi.
0: Allora, noi torniamo domani alle 7, ultimo giorno della settimana, come sempre il venerdì dalle 7 alle 9 sarà il Pippo per lo show. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi anche fino a quest'ora oggi. Grazie davvero con tutto il cuore.
1: E ci lasciamo con un pezzo della storia della musica dal 1995, Mike and Mechanics con Over My Shoulder. Kiss, kiss a tutti.

0: ricordi? Che ricordi questa canzone? Che ricordi?
1: Che ricordi? Il meccanico, no, non tanto Mike.
0: Oh My Children nel 1995.
1: E adesso starà a cominciare Good Morning Kiss Kiss, Max e Max. Salutiamo tutti voi, Pippo e Adriana, ma fra pochissimo ci sono gli aggiornamenti con la nostra redazione e buongiorno ancora. Non ho detto buon lunedì, eh?
0: No, non che lunedì.
1: Buon lunedì ci sta sempre.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Terremoto stamane a Napoli e nell'area Flegrea intorno alle 5.50, scossa lunga e intensa di magnitudo 4.4, la più forte da quando era esploso il fenomeno del bradisismo, avvertita distintamente nei quartieri occidentali del capoluogo e replicata qualche minuto più tardi da una scossa originata sempre ad una profondità minima di circa 3 km ma di minore intensità. L'epicentro localizzato a 2 km da Bacoli. Molti nelle case si sono svegliati di soprassalto, tanta la paura, ma per il momento non si segnalano danni a persone o cose. Rientreranno forse già oggi tutti e 29 gli italiani della Global Sumud Flottiglia, ma intanto monta l'indignazione per il video diffuso dal ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che deride partecipanti alla spedizione. Circondato da agenti e guardie del corpo, l'esponente di estrema destra umilia gli attivisti in ginocchio, bendati e ammanettati ad Ashdod, dove sono giunti dopo il fermo della marina militare al largo di Cipro in acque internazionali. Il primo ministro Netanyahu prende le distanze da un trattamento, afferma, non in linea con i valori di Israele. Bruxelles condanna l'accaduto, l'Italia ed altri paesi europei convocano gli ambasciatori dello Stato ebraico. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di comportamento incivile ed infimo nei confronti di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni tuona inaccettabile, reclama scuse ufficiali. La maggioranza concorda, mentre il centrosinistra chiede al governo sanzioni e stop alla cooperazione con Israele. Il 5 Stelle Giuseppe Conte.
4: Dovevamo aspettare il nostro deputato Caro Tenuto perché il nostro governo finalmente prendesse in modo chiaro distanze da un governo israeliano che è assolutamente indecoroso e criminale.
3: Medio Oriente, Donald Trump non ha fretta di terminare la guerra con l'Iran, l'ho detto lui stesso ai media, sottolineando che raggiungere gli obiettivi prefissati è più importante che stabilire una data per la conclusione del conflitto. Secondo quanto riporta Iran International, le trattative per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran sono a buon punto e l'annuncio potrebbe arrivare entro poche ore. Lo sport, calcio, l'Aston Villa si aggiudica l'Europa League battendo in finale a Istanbul il Friburgo 3-0 a favore della squadra inglese che non primeggiava in una competizione europea dal 2001. Serie B, Catanzaro in finale playoff, non riesce al Palermo l'impresa di ribaltare in casa lo 0-3 dell'andata. Al Barbera finisce 2-0 per il Rosanero, ma non basta, sarà l'11 di Aquilani a giocarsi la promozione in Serie A con il Monza. Infine il ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvaez conquista l'11ª tappa con arrivo a Chiavari, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Oggi 12ª frazione, la Imperia Novi Ligure di 175 km. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti quanti. Vuoi dire di nuovo buon lunedì?
1: Ma no, dai, evitiamolo. Buongiorno. Inizia Good Morning Kiss Kiss questa mattina, che praticamente è il quarto giorno dopo lunedì. Comunque lunedì ce lo devo infilare. Siete pronti?
0: Certo che siamo pronti. Allora, attenzione, sarà una bella puntata. Una puntata dedicata allo sport.
1: Ottimo. Intanto segnatevi il numero e memorizzatelo.
0: Dai.
1: 3-4-190-0042, perché vi tireremo in causa con i vostri vocali. E
0: giusto per farvi capire, mancano 3 settimane al mondiale di calcio.
1: Oh mamma, che brutti ricordi.
0: Sigla!
1: E dagli!

Sabrina Carpenter con Espresso, e ce ne sarebbe veramente bisogno in questo momento, ma in tanti altri momenti della giornata l'espresso ci salva la vita. Buon pomeriggio a tutti da Marta. Allora, parliamo di scuola, perché si avvicina la fine della scuola per la gioia di bambini e studenti, e un po' meno per tanti genitori che spesso sono in difficoltà, no, per, proprio per la gestione dei figli. Io ricordo negli anni 90 in Italia in genere finivamo la scuola la prima settimana di giugno, la seconda, e poi si ritornava a scuola tra il 10 e il 20 settembre, quindi 3 mesi proprio pieni di vacanza. Negli ultimi anni sono sempre di più genitori che chiedono di rivedere il calendario scolastico, e ci ha pensato per ora l'Emilia Romagna, che per andare incontro alle esigenze lavorative dei tanti genitori quest'anno aprirà le scuole il 31 agosto per i bambini da 6 agli 11 anni, proponendo attività di vario genere. Ora io sento già la voce di chi dice sì, ma la scuola non è un parcheggio per bambini. Ma intanto, insomma, almeno l'Emilia Romagna ha fatto qualcosa per andare incontro alle esigenze dei tanti genitori che non sanno veramente come organizzare la propria vita familiare.

E a proposito di fine scuola, i viaggi sono una cura per l'anima. Dovremmo viaggiare molto di più potendo. Dicono gli esperti, dovremmo concederci almeno un viaggio ogni 3 mesi. Sogno oppure realtà? Insomma, parliamo di cose meravigliose. Hai voglia di perderti tra natura, mare e una città da esplorare in bici? Valencia ti aspetta. Lasciati incantare dai giardini del Turia. Vivi la città delle arti e delle scienze e lasciati conquistare dai profumi del mercato centrale e dalla sua paella autentica. E poi il mare, la spiaggia della Malva Rosa ti aspetta a 2 passi dalla città. Scopri la nuova rotta Wizz Air da Torino e vola verso Valencia. Prenota su wizzair.com oppure direttamente dall'app e parti subito.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Kiss, kiss.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
5: Kiss, kiss.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Kiss, kiss.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Power Bank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Kiss, kiss.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
13: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Kiss Kiss!

Appunto, sta cosa incredibile, subito così. Nel Regno Unito da sempre le radio come le televisioni sono ben istruite su cosa fare e come comportarsi in caso di decesso di un sovrano. Noi non ce l'abbiamo, non possiamo comprendere, ma è giusto che sia così. Cioè, hanno proprio un testo già pronto, devono osservare un minuto di silenzio, c'è una playlist da dover programmare successivamente, parte proprio un protocollo ufficiale, ok? Non si sa per quale motivo, ma ieri è partito tutto l'iter, tutto il protocollo ufficiale per la scomparsa di Re Carlo. E quindi una radio, ma non una radio qualsiasi, ma Radio Caroline, per intenderci la più famosa radio pirata della storia, quella che noi conduttori abbiamo certamente sognato quando abbiamo iniziato a fare questo mestiere. Comunque, come da protocollo, ieri pomeriggio i conduttori danno la notizia della scomparsa di Re Carlo e poi parte tutto l'iter, cioè il minuto di silenzio, la commemorazione, che loro hanno già preparata, come noi abbiamo già pronti i coccodrilli in TV dei personaggi più importanti. Da dire che Re Carlo sta benissimo e con Camilla in Irlanda, ha suonato anche il tamburo, ma non si capisce cosa sia successo. Radio Caroline ha fatto sparire anche il podcast dal sito, 2 ore di podcast, 2 ore di programma, e si è scusata per l'inconveniente, ma ancora non ha fornito informazioni in merito. Perché hanno dato questa notizia? Perché è partito l'iter? Perché hanno detto che Re Carlo era morto?

Miley Cyrus con la Secrets su Radio Kiss Kiss. Dunque, abbiamo parlato dell'errore piccolissimo commesso da Radio Caroline, che appunto ieri ha annunciato la scomparsa di Riccardo. Non so lui precisamente come abbia reagito, tra le altre cose, con tanto di... Io immagino quel minuto di silenzio eterno e il protocollo seguito come da regolamento per le successive due ore di programmazione radiofonica, perché lì hanno anche tutte le radio, tutto già pronto nel caso di scomparsa di un sovrano, commemorazioni, testi da leggere, musica da mettere, cioè anche gli abiti che devono indossare nel caso di radiovisione. Vabbè, comunque qui le cose sicuramente sono diverse per quanto riguarda la radio, perché noi diciamo diamo una notizia magari in diretta, supportati dalla redazione. Però per quanto riguarda invece la televisione, ecco, anche la televisione ha già pronti i coccodrilli e tanti personaggi hanno voluto ad esempio vederli prima della loro scomparsa. Io non avrei mai avuto il coraggio, e qualche personaggio importante ha chiesto anche di cambiare alcune parti del proprio coccodrillo.

Rescue me 30 seconds to Mars. Adesso novità: se vi chiedessi di completare questa frase, amore è, che cosa direste? L'amore che cos'è? Beh, per Elisa amore è una scheggia di diamante che tiene in braccio i grattacieli. Beh, magari saremo meno poetici. Elisa con amore è il nostro new kiss.

0: Elisa Amore è il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Bel tempo stabile su tutta l'Italia grazie ad un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel pomeriggio sereno, poco nuvoloso, salvo per addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno, nubi sparse sulle Alpi, ma tempo in genere asciutto al nord. In serata, situazione tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Massime comprese tra 23 e 28 al nord, tra 19 e 29 al centro, tra 19 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Torino, si parte da qui! Kiss kiss way! Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss! Kiss way!

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss,
4: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: Kiss, kiss.
9: Sotto prezzi expert, le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Lady Gaga e Dutchy con Runaway su Radio Kiss Kiss. Abbiamo ascoltato la canzone di Elisa, che come dicevo, no, si intitola proprio Amore è il suo concetto dell'amore. Ma saluto Roberto da Napoli che dice: amore è santa pazienza. Sicuramente senza pazienza non si va da nessuna parte, soprattutto nelle relazioni in generale, nella vita in generale. Poi c'è Giuseppe che dice: amore è ebbrezza del mio pensiero. Mazza che poetico che sei. Ma amore è, cosa direste voi, dovendo completare questa frase in breve, sintetici, diretti, senza farci una canzone come ha fatto chiaramente Elisa con Amore è, ma un momento romantico, una riflessione sull'amore. Amore è, in una, due parole, quale concetto può essere racchiuso, quale parola può dirci, raccontarci realmente? Ma l'amore, ma alla fine, ma che cavolo è? Adesso c'è Madonna,

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia e adesso. Beh, amore è, ma st'amore che tutti sognano, che tutti cantano, che tutti raccontano, ma alla fine che cos'è? Arrivano un bel po' di riflessioni che tra poco voglio leggere e anche ascoltare. Mia mamma dice, alla fine, ma che decrire l'amore che stai? Ecco, una frase breve ma concisa. In questa canzone si parla proprio della forza degli affetti, in particolare l'amore di una mamma verso un figlio, quell'amore che va davvero oltre ogni cosa che ti farebbe fare di tutto. Paul Young con Love of the Common People 1983.

Quando uno ha la testa fresca, diciamo capa fresca da queste parti, Paul Young con Love of the Common People 1983, il nostro History Kiss. Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta, seconda ora insieme, questa mi piace, staremo insieme come sempre fino alle 14. Non chiamo più questa la nostra bottega, Giovanni è il mio commesso di fiducia, non mi fido tanto di tenerlo dietro la cassa, però non lo so. Non lo so. Bene, anche durante quest'ora voglio parlare, ecco, delle vostre riflessioni riguardo l'amore. Ho detto di completare la frase amore è e sono curiosa di leggere le vostre riflessioni, appunto. Tra poco lo faremo, intanto c'è la musica più bella, la nostra tripletta. Subito c'è Samurai J con la sua ossessione.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Benson Boone con Beautiful Things su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti da Marta, anche da Giovanni Imperatore che è con me in regia. Stiamo parlando di amore perché abbiamo ascoltato semplicemente la canzone di Elisa che si intitola proprio Amore è, quindi descrive il concetto d'amore, e ho chiesto a voi di continuare questa frase. Devo dire che avete tirato fuori qualsiasi cosa. Leggo qualche messaggio, poi dopo ascolteremo magari qualche audio. Allora, Sassi si firma così, dice: amore è una cambiale. Beh, una visione certamente poco romantica. Poi amore è stima e rispetto. Questa è una visione sicuramente più dolce, quella di Anna da Napoli. Poi leggo ancora Marco che scrive: amore è vedere la tua compagna in ogni occasione vicino a te, quindi non riuscire ad immaginare una vita senza qualcuno, senza quella persona. In molti ci scrivete: l'amore è fiducia. Beh, sicuramente è un aspetto fondamentale di una relazione, dell'amore, perché un amore senza fiducia diventa un amore tossico e un amore che fa soffrire. Ma arrivano tante altre descrizioni, tante persone che hanno una visione totalmente differente dell'amore. Tra poco ascolteremo proprio la vostra voce, quella che ha raccontato direttamente la propria versione della

anche me nel caso. Fulminacci, allora c'è Andrea che riporta una frase di Platone, dice: l'amore è una grave malattia mentale, e io concordo. Kiss kiss a te Andrea, tra poco ascoltiamo un po' di note audio, voglio capire che ci avete in mente. Ma parliamo anche di cose meravigliose, oltre l'amore parliamo dell'estate. L'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa, se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, e ripeto entro il 3 giugno, con la formula cambia gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e, ragazzi, fatemelo dire, zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Chissà te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Chissà te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
5: Kiss. Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso.
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
14: Kiss Kiss.
16: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
14: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: canzone estiva, ecco, per questo finisce un amore. Insomma, come la giri la giri, si parla quasi sempre d'amore. L'amore ispira la musica, ispira i film, ispira libri, ma l'amore alla fine che cos'è?
1: Ciao, sono Antonella.
0: Ciao, Antonella.
1: E per me l'amore è pazienza.
0: Tanta pazienza, sicuro.
2: Secondo me l'amore è libertà, perché allora, seppure sia con i figli, con la propria compagna, in tutti i rapporti sociali, se è libero vuol dire che senza forzature, vuol dire che è una cosa meravigliosa. Ciao.
0: Devo essere libero di sceglierti ogni giorno.
3: Ciao, Giovanna da Bergamo.
0: Ciao.
3: L'amore sicuramente è saper riconoscere cosa passa dentro al tuo compagno o alla tua compagna, semplicemente dal fondo degli occhi, da una piccola piega della bocca.
0: Ecco, quando si dice ti conosco come le mie tasche.
4: L'amore è empatia. L'amore è lo sguardo dei tuoi figli al mattino quando li vai a svegliare. L'amore è una carezza di tua figlia che ti guarda e ti dice papà ti amo. Ecco cos'è l'amore.
0: Oh, che meraviglia. Comunque erano veramente tanti i vostri pensieri, le vostre riflessioni al riguardo, e mi spiace non aver potuto mettere tutti i messaggi, ma sono arrivati veramente dei pensieri stupendi.

Radio Kiss Kiss. Allora, io faccio colazione due volte al giorno, chi se ne frega, no? Nel senso che generalmente pranzo anche, faccio un pranzo colazione, quindi faccio colazione al mattino e poi rifaccio colazione a pranzo e poi ceno la sera. È un'alimentazione un po' strana, però vi capita mai invece di cenare facendovi magari lo zuppone di latte? È una roba che si fa tipo la domenica, quando si mangia troppo, allora si arriva a casa la sera e dice vabbè, mi faccio giusto due biscottini in un po' di latte, che poi due biscottini diventano il pappone, lo chiamo io, quando si sciolgono tutti i biscotti, che bontà ragazzi, il pappone non lo fanno solo i bambini, lo si deve fare a qualsiasi età. Comunque è diventata molto di moda, sempre più persone amano fare colazione anche la sera, quindi sostituendo la classica cena, e ci sono tanti anche locali in giro per il mondo che propongono all'interno dei locali e dei club proprio cornetto e cappuccino, anche di notte.

Joe con End of Beginning, e adesso novità. Questa canzone è certamente destinata a diventare una hit dell'estate. Il groove è bello caldo e anche coinvolgente, senza bisogno di condizionatore, almeno per adesso, ragazzi. E allora godiamoci i

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
4: Yes.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss, kiss.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Yes, yes. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Yes, yes.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Somber con Potential su Radio Kiss Kiss. Parliamo un po' di America's Cup con la preliminary regatta di Cagliari. Da oggi giovedì 21 fino a domenica 24 maggio scatta ufficialmente la Louis Vuitton 38esima edizione dell'America's Cup, e Radio Kiss Kiss è radio supporter e ci racconta tutte le emozioni live direttamente da Cagliari. Ignazio Jimenez, a te la linea.
1: Ciao Marta, grazie per il collegamento. Sono Ignazio qui dalla Fan Zone, dal lazaretto di Cagliari. Splende il sole, è una bellissima giornata, e questa mattina i ragazzi del Foil Academy hanno fatto dei corsi e adesso si trovano invece in acqua con le loro vele. Ricordiamo anche che questa mattina c'è stata la conferenza stampa in centro a Cagliari, e è arrivata anche la coppa che in mano a New Zealand per appunto la precedente edizione dell'America's Cup. Altra cosa importantissima è che noi vi aspettiamo tutti quanti, perché c'è fermento, c'è entusiasmo al lazaretto. Trovate noi di Radio Kiss Kiss col grande palco, momenti di animazione e intrattenimento in tutti questi giorni con musica e gadget. E quindi grazie a tutti e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie mille Ignazio Jimenez in diretta da Cagliari per l'America's Cup. Come dicevo, Radio Kiss Kiss è radio supporter, lui ci racconterà ancora tutte le emozioni live, quindi ci collegheremo oggi e nei prossimi giorni ancora con Ignazio, che ci farà sognare con i suoi racconti. Adesso ci godiamo ancora la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, Peggy Gou e Lenny Kravitz con I Believe in Love Again.

Believe in Love Again. Facciamo un piccolissimo passo indietro, perché come dicevo sono arrivati veramente tanti messaggi, tante riflessioni sull'amore, ma quanto siamo romantici. Voglio leggere questo messaggio di Antonio, che ha scritto una cosa bellissima, tra l'altro un pensiero che condividono in tanti. Dice: pensavo di aver capito cos'è l'amore, poi è nata mia figlia. Saluti da Antonio. Antonio, un abbraccio enorme. Tra l'altro vedo anche la foto con la tua bambina, siete meravigliosi veramente. Io vi ricordo anche ma voi l'app di Radio Kiss Kiss, ma l'avete scaricata? Ma che cavolo state aspettando? Fatelo subito, anche perché è tutta bella, nuova, linda, pinta e profumata, è molto bella, molto facile da utilizzare. Anzi, come sempre io vi chiedo anche di mandarci dei feedback nel caso insomma abbiate qualche problema, ma non credo assolutamente. Quindi se non avete ancora scaricato la nuova app di Radio Kiss Kiss, fatelo, è assolutamente gratuita, è un modo per entrare in maniera semplice, rapida, veloce, indolore in tutto il magico mondo di Radio Kiss Kiss. Fra le palma, Anitta, Amy Schilla, tutti

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della grande vela. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Bene, ma non benissimo, quando uno si sente un po' così, un po' rimbembe. Bene, siamo pronti per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Chiudi tutto, Giovanni, chiudi tutto, abbassa la serranda. Noi ci ritroviamo domani, vi lascio con una canzone stupenda, Santana featuring Manà con Corazon e Spinato dal 1999. Sono già pronti anche Marco e Rap, che potete proprio guardare in tutto il loro splendore, anche al 158 del digitale terrestre, appunto anche tramite la nostra app e il nostro sito. Noi ci ritroviamo domani e come sempre da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!
2: Uomo!

0: Buon giovedì e buon pomeriggio anche dalle mutande di Michael Jackson.
1: Perché notizia all'ultima ora, cioè nel senso l'ultima ora ovviamente di queste notizie che ci fanno anche un po' divertire. I can do this with my eyes closed. Ricco, per quelli che non dovessero conoscerlo,
0: ha comprato le mutande di Michael Jackson usate da Michael Jackson
1: per una cifra blu incredibile. Tra un po' ve la diciamo. Ci siamo chiesti: sì, ma lui con queste mutande, ma che ci deve fare?
0: Le utilizzerà?

0: sentito voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss
2: Kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Kiss, kiss.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
10: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con

0: Spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Kiss, kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
0: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Kiss, kiss.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Kiss, kiss.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
2: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.

0: E che runway, che passerella Lady Gaga con 12 che si sono fatte in questa canzone. 18 e 24 abbiamo chiesto: bidone o affarone, quegli acquisti che vi capitano di fare che poi si rivelano o l'acquisto della vita oppure la fregatura.
1: Esattamente, anche. Sentiamo.
2: Qualche anno fa ho comprato un volante per un'auto d'epoca, soli 50 euro, valore del volante e oltre 600.
1: Ah, okay. Buono, buono, valore buono. Del volante 600.
0: Oltre 600 per una auto elettrica. Allora Andrea ci dice: ciao Kiss, io il bidone me lo sono fatto da solo su una piattaforma cinese di e-commerce. Ho comprato un robot tagliaerba convinto di pagarlo solo 120 euro, ma non avevo letto che era solo un acconto di un prezzo totale di quasi 2000 euro.
1: Aia!
0: Senza contare i costi di dogana. Quindi alla
1: veramente?
0: Fine ce li ha, sì, alla fine ce li ha persi.
1: Ragazzi,
0: perché poi non
1: state sempre molto molto attenti.
0: Attenzione.
3: Io 15 anni fa, al primo appuntamento con mia moglie, dovevamo uscire solamente per, si può dire, trombare.
1: Ui, no,
3: dai. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati. Vai a capire se è stato un bidone o un affarone.
1: Vagliela a dire in faccia,
0: No, ma poi se non lo sai tu, se si è rivelato un affarone o un bidone.
1: No, poi dopo ha mandato un altro messaggio, ha detto no, era un affarone.
0: Era un affarone, ne siamo convinti. Affarone, Red Hot Chili Peppers.
1: Confermo.

0: sondaggio Cantab, come funziona, Ciro?
1: Niente, vi facciamo ascoltare una canzone che abbiamo prodotto con la nostra intelligenza
0: molto artificiale,
1: molto artificiale, un messaggio che ci è stato inviato.
0: Sì, ci è stato inviato, non mi ricordo il nome perché non si è firmato, o almeno aveva un nome puntato. Comunque, regali di compleanno, a volte grandi protagonisti delle nostre chattate. Sentite?
1: Non lo leggiamo perché si capisce proprio.
0: Però per capirlo bene, alzate il volume, esatto. E beccatevi e godetevi questo. Vai. Fatto.

0: Sono d'accordo.
1: Ma perché?
0: Ma uno non ti fa il regalo, ma perché io lo devo fare a te? Scusa.
1: Ma che c'entra? Il regalo parte dal cuore, non è un dote des.
0: No, non sono d'accordo. Oggi è il compleanno di mia madre.
1: E beh, glielo fai il regalo?
0: No, perché me l'ha fatto al mio compleanno.
1: Ma ti ha dato la vita, vergognati, signori, a domani.

0: Stand Alive.
1: Quando finiscono le parole, allora uno ci mette wow, ci sta, Kungs. E intanto parole e musica per Francesco Gabbani con la novità.
2: La novità Summer Funk.
1: Sarà un'estate molto, molto funk grazie alla sua nuova, appunto, Summer Funk. Francesco Gabbani.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo

0: sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Yes, yes. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: allora. È arrivato quel momento in cui passiamo la linea a un amico, a un collega che si trova a Cagliari, perché esatto, noi siamo radio supporter
1: della 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, e quindi le emozioni in diretta ce le racconta il nostro inviato Ignazio Jimenez.
2: Grazie ancora Alfio Ciro per la linea, siamo sempre in diretta qui da Cagliari, tra pochissimo inizierà, siamo pronti, siamo carichi per accogliere gli 8 team che partiranno con la parata dal bastione Saint-Rémy, attraverseranno la città e arriveranno fino al palco centrale del Race Village qua a Fronteporto, via Roma a Cagliari. Gli 8 team provenienti da 5 nazioni, dal Regno Unito, dall'Italia, dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda, appunto, quest'ultima detiene il titolo Defender Team, appunto, che nelle precedenti edizioni poteva addirittura dettare le regole della nuova competizione, mentre da quest'anno tutto viene gestito ed è in mano all'American Cup Partnership, che appunto gestisce e coordina le regole della competizione. Un'altra piccola novità è che dalla prossima competizione ci sarà anche una Budget Cup, o meglio un budget limitato, per far sì che possa essere tutto più democratico come in Formula 1. Un'altra cosa importante è che l'Italia, Luna Rossa, la squadra di casa, diciamo, porterà come altri team la seconda squadra, il secondo team degli under 25, per far crescere appunto le nuove leve e portarle fino al Napoli, al 2027, per la Louis Vuitton 38esima edizione dell'America's Cup. Grazie ancora, lì nello studio, e kiss kiss a tutti!
1: Ehi là, grazie a te. Ciao Ignazio, grazie
0: Ignazio
1: mille.
0: Vedi che domani viene pure mio padre col gommone.
1: Comunque, quando parlavi di budget limitato, Ciro ti ha fatto sì con la testa, ha
0: certo,
1: capito perfettamente.
0: Ma pure qua, budget limitato.
1: Attenzione, diciamolo pure a tutti i timonieri dell'America's Cup, come dicono Emma con Ercomi, ragazzi, vacci piano.
3: Scusa se ancora

0: No, caro Ciro, non doveva andare così.
1: Sono
0: non
1: d'accordo con te.
0: Non dovevamo andarcene adesso, dovevamo restare.
1: Ma tanto torniamo domani, mamma mia.
0: E allora se torniamo domani, garantito dalle 16 fino alle 19, i gorrieri di Kiss Kiss.
1: Guarda qua chi mi ha scritto.
0: Chi ti ha scritto?
1: Nessuno.
0: Ma cosa me ne frega? Adesso però c'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Intanto grazie a Joschi Bradori.
2: Ciao Gismondo.
0: Ciao. Ciao anche a Lucilla, ciao anche a Arduino Regia TV.

0: testo richiesto il 1982, Save a Prayer dei Duran Duran. Grazie, corrieri miei del cuore, ci sentiamo e ci vediamo domani alle 16 e tra poco c'è Portami a casa Kiss Kiss, ma dopo le news con Cristina Manco in redazione.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati. Nel terzo giorno di esercitazioni militari di Russia e Bielorussia, Kiev attacca il quartier generale dei servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson, provocando circa un centinaio fra morti e feriti. L'ha annunciato il presidente Zelensky su X, allegando il video che mostra il momento del raid con droni. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha affermato il leader ucraino. Nel frattempo, dopo l'allarme scattato ieri, droni sono stati rilevati anche oggi nei cieli della Lituania. Stati Uniti e Iran verso l'intesa, Teheran sta preparando una risposta alla lettera di intenti di Washington per fermare la guerra e avviare 30 giorni di trattative. La posizione della Repubblica Islamica resta però rigida, Khamenei avrebbe ordinato di non inviare all'estero l'uranio quasi a norma per armi nucleari, la notizia viene però smentita dalla Casa Bianca. La vicenda della Global Summit flottiglia, Israele ha espulso 430 attivisti già arrivati a Istanbul su 3 voli, gli italiani rientreranno in patria domani tranne il giornalista Mantovani e il deputato Caro Tenuto già atterrati in mattinata a Fiumicino, noi trattati come criminali, hanno riferito. Nel frattempo il vice premier Tajani ha chiesto a nome del governo all'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri europei l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. La cronaca, è stata trasferita in Germania dall'ospedale di Modena la turista tedesca 69enne che ha perso le gambe dopo essere rimasta gravemente ferita sabato nel centro storico della città emiliana a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri. Le condizioni della donna sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione. Sarà depositata entro sabato, tra domani e dopodomani, la relazione degli ispettori del Ministero della Giustizia riguardo alla regolarità dell'operato dei magistrati sulla vicenda della famiglia Del Bosco. La relazione sarà poi esaminata dal guardasigilli Nordio, che ha la facoltà di prendere le sue determinazioni. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Il caro energia e le pressioni inflazionistiche pesano sulle prospettive di crescita, lo rivela l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che sconta ancora criticità strutturali legate alla debolezza della produttività e ai ritardi negli investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Anche nel ceto medio il 16,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà. Lo sport, tennis, sorteggiato il tabellone del Roland Garros, Jannik Sinner affronterà al primo turno il francese Tambour. Per Cobolli e Darderi e le altre due teste di serie azzurre ci sono un qualificato e l'austriaco Hofner. Nel femminile Paolini se la vedrà contro l'Ucraina Jastremska. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, grazie mille, redazione, era questo l'ultimo. La nostra redazione. L'informazione torna domani mattina alle 7. Le 19 in punto del 21 maggio, ciao a tutti da Rita e benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Oggi puntata molto ricca, voleremo in California per l'assurdo salvataggio di un naufrago, vi svelerò il bizzarro segreto di bellezza di Jennifer Lopez, faremo anche tappa a Roma dove è stato ritrovato il più antico poema della letteratura inglese. Ovviamente non mancherà il Green Kiss, c'è tantissimo da raccontare lungo il viaggio, quindi non perdiamo un secondo. Dopo aver salutato Max Pennino in regia...

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Samurai J, Michael Bublé, One Republic, I Ain't Worried, per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss di oggi, giovedì 21 maggio. Grazie di cuore ai miei amati colleghi di Radio Kiss Kiss che oggi mi hanno letteralmente inondata di coccole, ma grazie anche a tutti voi per i vostri messaggi e vocali, messaggi di auguri. Non posso negarlo, mi fa proprio un sacco piacere riceverli. Compiere gli anni davanti a questo microfono ogni anno ha un sapore speciale. Oggi pensavo che spesso consideriamo il tempo come un nemico che corre troppo in fretta, no? Troppo veloce. Però oggi devo dire che guardandomi indietro provo solo veramente una grande gratitudine. Con gli anni sicuramente ho perso quel bisogno di rincorrere ogni cosa, di dover piacere per forza a tutti i costi, oppure di riempire ogni spazio vuoto. Io ho imparato proprio a fare spazio, e la vera consapevolezza che ho raggiunto, oltre a quella famosa di Jep Gambardella nella grande bellezza di Paolo Sorrentino, e cioè che non posso più perdere tempo a fare ciò che non mi va di fare, ho la consapevolezza che è importante avere valore del tempo speso con chi amiamo, nella qualità delle nostre relazioni, nella libertà di essere noi stessi. Ecco, ieri contavo i giorni, oggi ho imparato a far contare i giorni, e quindi grazie a tutti voi per essere la mia splendida compagnia in questo viaggio ogni giorno fra le 19 e le 21 qui su Radio Kiss Kiss. La musica più bella. Oggi cominciamo con grande allegria Achille Lauro, Perdutamente. Ho visto